basta, basta, discepoli, alla triforme dea le voci giunsero, esauditi sarete in breve termine. Su, via, tosto sugli overi, prendete l'arcimassimo mio canocchial novissimo, drizzatel sulla specula, perpendicolarmente in ver l'eclittica. Vuo vedere se avvicinasi de due pianeti il sinodo, it est, quando la luna al sol congiungesi, che dal mondo volgar eclissi appellasi. Andate, andate subito, pria che Cinzia ritorni al suo.

0: scolci il vaso destante, stieni così il cane.
1: Sì, pocem stane, se ne živete, pile dobe!
0: Gnaci, gnaci, eteteriani, mi ostatni,

a scoglie de tu miechat cu. Zit sa volan strada, c'è zit plecu. Orregge te miradic deitos es. Dis ais, sanzis vos ebet, luvis.

0: sei sem sacristan, sem domcic o sono, me pidlos ter.
1: Eisa, colpe collego de, ma c'è droce.
0: Eblepsi alla francec, luf suho a cescis.

lieto cemo. Alle poi in sé, che ogni vita sia, ne se s'abismato obsemi. E spoder che ne farri, gemschi curragu. As novi grossi,